Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che

0: caldo l'infermo il delirio, s'ha presa morte spento fino.
1: Spento?
0: Di me, di Marlo, di Luisa il cuore, mai Rodolfo.